Anse ka fa moe me silva a ia to itali maior tato por kalamiro soifu maloina e lungo le Planet FM u mafai una